0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock. Easy Rock in the night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore, perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud, il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

Beh, una bella storia questa di una groupie che a un certo punto ha smesso di fare la groupie ed è diventata fidanzata del frontman della rock band che seguiva durante le tournée. Le groupie, come sapete, sono queste ragazze, sono fan, naturalmente appartengono al, diciamo, al gruppo di fan che inseguono i loro idoli durante la tournée. I loro idoli le accolgono, poi a un certo punto, vabbè, si sa, no, si ride, si scherza in compagnia con la rockstar, e a un certo punto magari un frontman può avere un debole per una di queste groupies al punto di dire: basta, adesso tu diventerai la mia fidanzata, smetti di fare questo lavoro e mettiamoci insieme. Che bella storia, finita come una sorta di storia alla Cenerentola, una cosa del genere, lo Cinderella. Mai Sharona e la Cinderella in questione, era proprio lei, è una figura realmente esistita, Sharona, ed è proprio l'omaggio che Doug Figger, ormai scomparso da 10 anni, il frontman dei Neck, ha fatto proprio alla sua amata Sharona. Era una gran bella donna. Poi oltretutto nel singolo, quando uscì questo 45 giri, perché al tempo si chiamavano 45 giri, ecco, nel singolo c'era proprio lei in copertina, Sharona, gran bella modella, gran bella donna. 7:24 minuti, un po' di storielle del rock and roll, ma torniamo al 2024, sentiamo Jake Bugg e questa è Zombieland, Zombieland a Radio Easy Rock.

Born in the USA, Bruce Springsteen alle 7:31 minuti, ben svegliati e benvenuti in The Alarm Rock Show, benvenuti da Nino Carollo insieme fino alle 9 anche questa mattina, giovedì 27 agosto. Adesso i Coldplay, Viva la Vida!

0: Sono le 7:35 minuti con Viva la Vita, siamo arrivati a buon punto. Intanto sappiate, preparatevi perché vivremo una gran bella stagione, ragazzi, una gran bella stagione nei mesi a venire. Beh, innanzitutto torneranno i nostri appuntamenti con Radio Easy Rock Live, saranno nuove band ambassador a raggiungerci, ma anche faremo i nostri classici appuntamenti, la One Night mensile anche in esterna. Per esempio, già a settembre vi parlerò tra poco di un appuntamento al quale non dovete assolutamente mancare, perché faremo un Radio Easy Rock speciale con The White Tape e anche con Paper Cut in una location che tra poco ve ne parlerò. Dovrete raggiungerci, mi raccomando, perché non solo saremo lì nella location in diretta, ma poi potrete riascoltare questi appuntamenti con la musica dal vivo o nei studi o nei nostri studi, oppure in certi luoghi, in certe location, li potete riascoltare via podcast. Perciò preparatevi un settembre davvero infuocato. Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

If you tolerate this, your children will be next. Questi erano gli mitici, stratosferici Manic Street Preachers. Sono le 7:42 minuti, come già preannunciato, ci sarà insomma un settembre infuocato con noi di Radio Easy Rock, ma anche con grandi eventi tipo, dal 4 al 9 settembre torna a Perarolo di Rigonza il Week in Rock. Sono 6 giorni di grande musica, energia, divertimento, insomma per tutti gli amanti del rock e non solo. Ma sul palco la cosa bella è che si alterneranno straordinari tributi della musica italiana e anche internazionale. Ci saranno gli Orion, Vasco Tribute, Max Pianta, la grande musica poi degli anni 80 con gli Evolution 80, e arricchire tutto questo bel programma, insomma, ci saranno le band ambassador di Radio Easy Rock venerdì 4 settembre, giusto così per iniziare di brutto direi. Ci saranno i nostri Paper Cut, Linkin Park Tribute, mentre lunedì 7 la nostra diretta radio con i mitici The White Tape, e chiaramente stiamo parlando della tribute band dei Pearl Jam. E quindi questo, sappiate, è un evento pensato per far cantare, ballare, emozionare tutto il pubblico in una gran bella atmosfera. Dal 4 al 9 settembre torna a Perarolo di Rigonza il Week in Rock e Radio Easy Rock sarà naturalmente presente. Oh, bene, sono le 7:43 minuti, credo sia giunto il momento di ascoltare New Rock. Adesso c'è la nuova dei Fontaines DC, il nuovo singolo che anticipa il loro quinto album in studio, Dopamine Chamber. E questa, come dice Grian Chatten, si intitola Marianne.

0: Grandioso come sempre Sam Fender, il nuovo Bruce Springsteen, lo chiamano il boss inglese, e questa era Play God.
1: Radio Easy Rock.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com
6: e paghi in 10 rate a tasso zero.

alle 8 e poi le news. Intanto, dopo aver sentito un bel pezzo che ci riporta all'era hippie, anche un po' psichedelica, Jefferson Airplane, Somebody to Love, beh, io direi di arrivare all'appuntamento con l'informazione con qualcosa di più solare. Sì, dai, andiamo sempre lì in California. C'è David Lee Roth, un classico anche per i Beach Boys, e questa è California Girls, Radio Easy Rock.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.
1: Radio Easy Rock News.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati, il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato insieme ad altri due affiliati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

AC/DC, e qui ci vorrebbe proprio l'applauso, la standing ovation. You shook me all night long. Buongiorno da Nino Carollo, sono le 8 e 5 minuti, Radio Easy Rock. Come dicevo poco fa, ricordando l'appuntamento di Week in Rock a Ferrarolo di Vigonza, sarà un settembre veramente infuocato, e lo è davvero, perché Radio Easy Rock è un po' di qua, un po' di là, insomma siamo dappertutto, soprattutto dove c'è grande musica, dove c'è grand rock and roll. Saremo infatti anche al Rock Camp, questo festival dedicato al rock e al metal nel cuore del Carso triestino, quindi ci sarà questa bella tre giorni di musica dal 4 al 6 settembre, immersi nei boschi tra concerti, campeggio, insomma diciamo che questi sono festival che ci ricordano molto i mitici festival anni 60, vedi per esempio Woodstock, quindi non mancate, perché saranno veramente dei momenti molto molto belli, indimenticabili se amate stare un po' all'aperto, tipo il Rock Camp è veramente formidabile proprio lì a Trieste, nel Carso triestino. Ma avremo modo comunque di così parlarvene, e soprattutto regalare i biglietti. Già insomma dalla prossima settimana regaleremo dei biglietti per mandarvi proprio lì a Trieste a godervi qualche bel spettacolo, a farvi vedere qualche bella esibizione di qualche rock band. Quindi non perdete, continuate a seguirci, non perdeteci, ovviamente restate con noi perché vi terremo ben aggiornati. E a proposito di Grand Festival Rock and Roll, ecco una canzone perfetta per l'occasione, per la colonna sonora di un cult movie come Easy Rider, Step

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Forpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Forpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
6: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
5: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni.
7: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione dell'A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

22 minuti, questi erano i fratelli Followill, cioè i Kings of Leon con Sex on Fire, canzone che naturalmente parlava di questa notte infuocata, passionale, che a volte qualcuno di voi può vivere. E allora ce la racconti? Oh, sto scherzando, dai, sono affari personali questi, no? Mica uno può raccontare una notte di fuoco, di sesso infuocato, assolutamente no. Invece, a proposito di sensazioni, beh, c'è questo nuovo singolo di questa band indie pop showgaze, si chiamano Wishy, si sono veramente fatti in quattro pur di anticipare il più possibile l'uscita di questo nuovo lavoro. Tra parentesi, l'album uscirà il 2 ottobre, si intitola Nature Spill. E allora io direi di sentirli, perché questa è una canzone che Radio Easy Rock, Radio Easy Rock programma alla stragrande, è nuova, fresca fresca, si intitola Sensational, il ritorno di Wishy. Are you ready? Oh, rock on!

Le 8:30, Radio Easy Rock, ha suonato i Counting Crows, era il 1993, Mr. Jones. Buongiorno ancora, benvenuti, The Alarm Rock Show, siamo qui a tenerci compagnia tutte le mattine tra le 7 e le 9, poi come ben sapete a quell'ora tornerà Radio Easy Rock non stop e lì ci saranno questi 60 minuti di puro rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria, capite? Mica si scherza qui. Adesso c'è l'ultima di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, Come Inside.

0: E questo era il signor Sting, Gordon Matthews, Summer Rushing Water, era il 2021.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Richard Ashcroft, parliamo di Band Ambassador ancora, certamente, perché ci sono i nostri ragazzi che sono in giro anche nel prossimo weekend, tipo i Gadon Funker, Hot Chili Peppers Tribute. Il 28 agosto saranno alla Jungle Bar di Verona, poi il giorno dopo, venerdì 28 agosto al Jungle Bar di Verona e sabato 29 agosto al Sound Sisto Live a San Sisto Perugia. Poi ancora attenzione, domenica 30 agosto andiamo a Bitonto, provincia di Bari, c'è il Bitonto Blues Festival e lì naturalmente suoneranno in Nebraska Experience, altro nostro bel gruppo Ambassador, The Nebraska Experience, sono la band tribute di Jimi Hendrix, ma per l'occasione lì al Bitonto Blues Festival faranno anche non solo il tributo a Jimi Hendrix ma anche a Janis Joplin. E poi ricordiamo Paper Cut sabato 29 agosto al Mama Loca di Vicenza, Paper Cut Linkin Park Tribute, e chiudiamo con l'appuntamento del 28 agosto, cioè venerdì, alla Barabba di Padova suoneranno i London Calling, qui c'è Classic Rock, ascolterete Depeche Mode, Eurythmics, Cure, eccetera eccetera eccetera, quindi divertitevi, spero abbiate segnato. E a proposito di Cure, mi sembra d'obbligo adesso sentirli. 1987 su Radio Easy Rock, ritroviamo Just Like Heaven.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
7: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
8: Fino all'8 settembre, Kinder Colazione Più, 290 grammi a 2,49 euro.

Foo Fighters Best of You ci portano alla chiusura di The Alarm Rock Show e dunque ci salutiamo. Grazie da Nino Carollo, ancora in onda saremo noi. Senti come parlo, con il dolce stil novo. Saremo in onda domani alle 7, vi aspetto. E poi questa è anche l'ultima settimana in cui ci si sente tra le 7 e le 9, perché miei cari, da lunedì prossimo torneremo ai nostri posti. Si parte alle 6, al Canto del Gallo. Allora, per salutarci questa mattina c'è questa nuova versione degli mitici Yonah di un pezzo memorabile degli Smashing Pumpkins. La sentiamo e possibilmente a tutto volume, e poi naturalmente arriverà la nostra Radio Easy Rock non stop. Sentiamo Today.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock News.
2: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo, Trieste.

0: radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Adriatic Historic Expo, veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sera in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Quest'estate accendi la curiosità divertendoti alla Fabbrica della Scienza.
6: E dopo un paio d'ore tra esperimenti e meraviglia, il mare è qui vicino.
5: La Fabbrica della Scienza Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Permangono verso Venezia rallentamenti per traffico intenso. Anche sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Rovereto Sud e Affi in direzione Modena. Traffico rallentato, ma per lavori, anche lungo il tratto in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine della A23 Udine-Tarvisio, gestita questa da Autostrade per l'Italia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Radio Easy Rock.